messo a dura prova anche un pragmatico convinto, fissa il mondo e perde molto tempo, come me. L'evidenza degli eventi che rinneghi favorisce il trascorrere.